Monaco, stazione centrale. Qui Monaco, stazione centrale. Alla vostra sinistra vedete Telemark. Telemark, Telemark. Telemark con prezzi eccezionali per marche eccezionali in hi-fi, tv e nel campo del video. Qui riceverete non solo qualità, consiglio e prezzi, ma anche il richiestissimo autoadesivo di Radio Brenner. Telemark, alla stazione centrale, a Monaco, alla biglietteria.

0: Con gambalette in moto.
1: No, no, no, grazie.
0: Manzo crudo con salsa di melanzane agrodolce.
1: No, no, grazie, signore. Veramente.
0: Sedono flitto con maiale bollito.
2: Ricorda il nome. Radio Rosengarten.
0: Foto macrobiotico. Foglie di